0: Radio Kekan. E.T. Winyo. Or Radio. Or Radio.
1: Or Radio. Or
2: Radio.
1: Or Radio.
0: Or Radio.
1: Or Radio.
2: Or Radio.
1: Radio.

Giovane ciocca di vini però le furmo qua va. Maria me la giovane ma pura damo c'è ancora una furu tanto la va. Maria me la giovane ma pura furu fa madonna ora c'è ancora va.

Povere ciocche, aiutami a tenere le furmo, papà. Ma io me la giorno, ma pure la furta, ma donna, ora si è franca, va. Ma lì che è il limone, ma pure, papà.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.